0: cadenza del tale nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, odio al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre belle, se hanno come tutti noi carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi, se vestono donne.

0: venti, lasciatemi un po' ridere. Aspetto, dite di ben riderci a piano. E se toccar con mano, oggi mi fo che come l'altre sono non si può dare. Giochiamo,
1: giochiamo,
0: 100 zecchini e 1000 se volete.
1: Parola, parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non fargli tutto questo alle volte.

0: pocomente morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al marziale campo, ordinato.

andar conviene, ove il destino, anzi il dover vi invita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerla conviene coi pochi amici che su regno più lieve

son cattivo comico, non va bene. È concertato loco, i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presta.

0: vorrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto, attento. Un zecchinetto per una cameriera è un gran scongiuro. Ma per essere sicuro si potrà metterla in parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che notte!
0: Oh! Ma... De Spina mia, di te bisogna...

0: ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri, ora ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Orben,

0: aspettate, per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochino di dolce

0: fa?
1: Pagate la metà.
0: Pagate solo 24 zecchini.
2: Poveri innocenti, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
3: Avete ancora il coraggio di fiatare?
2: Avanti sera ci parleremo.
0: Quando volete.
2: Intanto, silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
3: Siamo soldati e abbiamo la

che al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: anziché no.
1: Chi ne so se erano scelti?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro accesso.
1: Ma grazia!
3: Che c'è la bronchitis?

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè.
0: Che cosa vedi?
1: Io mi sento si male. Si male, anima mia, che mi par di morire.
0: Tantissimo. Saranno rimasto lì e bene. Che deve essere?
1: Ah, che un veleno assai più forte che io bevo in questi crudi. Fogosi mondi belli amorosi.
0: Sarò meglio locale, fatevi un poco fresco.
1: Grata, voi burrate, intanto io mi moro. Sono spariti.

0: sensibile anima,
1: eppur un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Non!
1: Dico così per dir, avrei piacere d'indorarmi la

0: Luigi a Guglielmo si conserva fedele, e Dolabella infedele a voi fu.
1: Per via vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo, un picciol tallo, un vano per lodarmi se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagare. Forse facciamo qualche altra esperienza. Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parole.

0: il raffre la pelle la regole corre giù le stelle quella fior di ligi la Penelope l'Artemisia del secolo ricona assassina infante avrà cagna
1: lasciamo sfogar
2: ebbene
0: dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi
0: la mia fiore

c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò per queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, purtroppo, ebbene, pigliatele come le sono. Natura non poteva far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera, o che ancora questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate.